contagion, contagion, contagion. L'overdose d'intoxication a mis il rate des contagions. Contagion, contagion, contagion.

0: Joyful Talk, Nuage Fou, Radio Dio.
1: Una mano che scende sotto ai miei occhi. Dentro una macchina rubata, lanciata. Sei tu con la febbre sul letto, un lago. Nessun ricordo chiaro e buio, troppo presto. Non è mai la chiarezza quella di prima, di te. Tornerà mai la notte lenta, continua. Si pesa la lingua sulle labbra, so di ferro.

0: non sa e non sai niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chiant toi, te can chiant, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
2: Chiant della classe, io sono ser.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, chiamme.
2: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Saint-Jean-Mi la Montré. Ferma, ti aspetta.

Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.